Un giornalaio Renzo Scali. Un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta. Il capotreno Raffaello Nicoli. Una moglie Yolanda Bertirotti. Un marito Alfredo Bianchini. Una signora infine Maria Padre. Un controllore Raffaele Gangrande. Un impiegato Gualberto Giunti. Un capo stazione Franco Lucchi. Un giovane spintento Giovo Carlo. Un signore suggestionabile Milako Cenre. Una signorina sola, Franca Mattoni. Un giovanotto bugiardo, Pierluigi Pandolfini. Uno straniero, Marcello Scurri. Una vecchia inedita, Landa Pasquini. Uno che è triste, Enzo Taraccio. Un signore nervoso, Tino Herder. Un signore timido, Maglio Verde.

senza contarsi i piedi, se ritarda luoghi, nomi e date, pesa ogni gesto e costa.

0: Aufstecher Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male, tu sei piccola, niente rossetto.